0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Ben arrivati da Roberto. Partiamo con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa focalizzandovi sulla qualità dell'aria e della luce del vostro ufficio. Cambiare posizione a una lampada o aggiungere una pianta aiuterà concentrazione. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione finanziaria che riguarda il futuro della coppia. La vostra concretezza aiuterà il partner a sentirsi più sicuro. Gemelli, riceverete una proposta di collaborazione che richiede l'uso di una lingua straniera che non praticate da tempo. Accetterete la sfida, rispolverando vecchie conoscenze. Cancro, sarete molto attenti a non farvi trascinare in discussioni emotive inutili con i colleghi. La vostra capacità di restare distaccati ma gentili sarà la vostra arma segreta per una giornata produttiva. Leone, in amore vivrete un momento di eros intellettuale. Un complimento ricevuto per la vostra intelligenza vi farà molto piacere, accendendo una complicità profonda con chi amate. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui gestite la vostra lista dei compiti quotidiani. Provare un metodo analogico con carta e penna vi darà un senso di compiutezza. Bilancia, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi delle uscite invisibili. Vi accorgerete di quanto costano certe abitudini e deciderete di deviare quelle somme verso un fondo per un viaggio imminente. Scorpione, in amore sarete molto intuitivi, riuscendo a capire un desiderio del partner che lui stesso non ha ancora formulato. La vostra sorpresa lo lascerà senza parole. Sagittario, sarete i mediatori di una contesa burocratica o organizzativa. La vostra capacità di semplificare il linguaggio complesso renderà tutto più facile per voi e per le persone coinvolte nel processo. Capricorno, vi prenderete cura di un dettaglio tecnico della vostra abitazione che avevate trascurato. La sensazione di avere tutto sotto controllo vi darà la stabilità necessaria per affrontare una settimana intensa. Acquario, in amore sceglierete di non seguire i consigli di un amico riguardo una vostra scelta sentimentale. Seguirete invece il vostro istinto, sentendovi finalmente liberi di vivere il rapporto a modo vostro. Pesci, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, cercando cibi che migliorino la vostra energia vitale. La scoperta di un nuovo ingrediente salutare diventerà il tema principale delle vostre conversazioni serali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

è arrivata un po' trafelata in radio questa mattina, ma ci sono pronta per tenervi compagnia e cercare di svegliarvi. A che ora suona la sveglia dalle vostre parti? 331 240 78 78 per raccontarmelo. La mia sveglia suona intorno alle 5, giusto il tempo di fare una buona colazione e di partire. Per fortuna non sono così distante. Dai, buona giornata, buon inizio settimana. È lunedì, è il 5 ottobre. Io sono Monia Braga con voi fino alle 9, insieme a me anche il grandissimo Simone Serpone che si occupa della parte tecnica. Iniziamo subito con Paul Anka, Estate senza te, e tra poco anche Gianni Bella, Non si può morire dentro.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social.

Ancora buona mattinata, ben svegliati cari amici romantici, è il 5 ottobre, questa è Romantica Radio, io sono Monia Braga, non sono sola perché c'è il nostro Simone Serpone, come ha già detto ad occuparsi della parte tecnica ci siete voi che siete in tanti ad essere già attivi e voglio anche vedervi, sentirvi al 331 240 78 78. Tra poco andremo un po' a scoprire anche questa giornata, come sempre ci piace un po' fare l'almanacco. Intanto ci tuffiamo nella musica dal 1976, Trovarsi e perdersi del grande Peppino Di Capri, e tra poco anche Drupi dall'85 con Fammi volare.

0: Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Lunedì 5 ottobre, abbiamo iniziato da pochissimo questo nuovo mese, io faccio ancora un po' fatica a dirlo, è come sempre, le prime giornate mi sbaglio, però siamo in ottobre, è giusto? È il 5 ottobre e andiamo a fare un po' l'almanacco. Oggi si festeggiano i Santi Placido e Mauro, tra l'altro San Placido è il protettore dei naufraghi. Oggi nel 1975 il principe Duke Fleet fugge dal suo pianeta natale, finito nelle mire del feroce re Vegar, raggiunge la Terra e qui, sotto le mentite spoglie di Actarus, viene accolto dall'Istituto di Ricerche Spaziali. Insomma, è arrivato il primo episodio di Goldrake. Beh, insomma, 51 anni fa, mamma mia. E nel 1962 James Bond debuttava al cinema, 007, licenza ad uccidere, mamma mia. Bellissimo, il primo James Bond, Sean Connery, e poi via tantissimi attori che hanno preso questo ruolo molto molto importante. Arriva Mala adesso su Romantica Radio con Il Paradiso e tra poco anche Riccardo Cocciante con In Bicicletta.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Romantica, sono Rino da Napoli. Voi avete avuto il pregio di farmi ascoltare solo voi, quindi io vi ringrazio perché mi tenete compagnia tutta la giornata, e non solo la giornata, anche le ore serali e le ore notturne, va bene? Grazie e continuate sempre così. Un bacio da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Lo spazio Ciao Romantica, come sempre con le vostre voci, note vocali che devono arrivare al 331 240 78 78, così troverete tutti i vostri messaggi proprio in questo spazio che si intitola Ciao Romantica. E adesso proseguiamo con la musica, tra poco anche lo spazio dell'oroscopo, e intanto arrivano gli Equipe 84 con Casa Mia e tra poco Enzo Andriello, Un Angelo.

0: Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.
1: E la chiamano estate.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
7: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
8: Oggi è lunedì 5 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Ben arrivati da Roberto. Partiamo con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa focalizzandovi sulla qualità dell'aria e della luce del vostro ufficio. Cambiare posizione a una lampada o aggiungere una pianta aiuterà a concentrazione. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione finanziaria che riguarda il futuro della coppia. La vostra concretezza aiuterà il partner a sentirsi più sicuro. Gemelli, riceverete una proposta di collaborazione che richiede l'uso di una lingua straniera che non praticate da tempo. Accetterete la sfida, rispolverando vecchie conoscenze. Cancro, sarete molto attenti a non farvi trascinare in discussioni emotive inutili con i colleghi. La vostra capacità di restare distaccati ma gentili sarà la vostra arma segreta per una giornata produttiva. Leone, in amore vivrete un momento di eros intellettuale. Un complimento ricevuto per la vostra intelligenza vi farà molto piacere, accendendo una complicità profonda con chi amate. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui gestite la vostra lista dei compiti quotidiani. Provare un metodo analogico con carta e penna vi darà un senso di compiutezza. Bilancia, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi delle uscite invisibili. Vi accorgerete di quanto costano certe abitudini e deciderete di deviare quelle somme verso un fondo per un viaggio imminente. Scorpione, in amore sarete molto intuitivi, riuscendo a capire un desiderio del partner che lui stesso non ha ancora formulato. La vostra sorpresa lo lascerà senza parole. Sagittario, sarete i mediatori di una contesa burocratica o organizzativa. La vostra capacità di semplificare il linguaggio complesso renderà tutto più facile per voi e per le persone coinvolte nel processo. Capricorno, vi prenderete cura di un dettaglio tecnico della vostra abitazione che avevate trascurato. La sensazione di avere tutto sotto controllo vi darà la stabilità necessaria per affrontare una settimana intensa. Acquario, in amore sceglierete di non seguire i consigli di un amico riguardo una vostra scelta sentimentale. Seguirete invece il vostro istinto, sentendovi finalmente liberi di vivere il rapporto a modo vostro. Pesci, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, cercando cibi che migliorino la vostra energia vitale. La scoperta di un nuovo ingrediente salutare diventerà il tema principale delle vostre conversazioni serali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
7: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
9: Prontissimi per una nuova ora, ancora buona mattinata, buon inizio settimana. Il lunedì è sempre molto difficile perché in tanti magari sono reduci da un bel weekend. Beh, raccontatemelo al 331-240-7878. Tra poco ci tuffiamo nella musica degli anni 90 con la nuova collection musicale Italia 90. Intanto andiamo al 1982, ci ascoltiamo Eddie Rabbit, You and I, e tra poco dal 2004, tra l'altro si presentò al Festival di Sanremo con questa canzone, Mario Rosini, Sei la vita mia.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

La musica romantica ovviamente in questa mattinata non ci abbandona, ci dà un po' di energia, la sveglia per rimanere un po' attivi. Buona giornata ancora a chi pian piano si aggiunge al carro degli svegli. Andiamo a controllare questa giornata. Oggi è il 5 ottobre, ci sarebbero alcuni compleanni da segnalare. Due in particolare di personaggi che non ci sono più, ma io ho amato sempre tantissimo. In primis Ciccio Ingrassia, indimenticabile attore comico italiano. Come non citare il duo Franco e Ciccio, veramente fantastico. E oggi sarebbe stato il compleanno anche di Gigi Sabani, che è stato un conduttore televisivo che ho sempre molto amato. Ha fatto anche l'imitatore, io lo ricordo per Ok il prezzo giusto, ma non solo. Sicuramente lui è un grandissimo uomo, mi è sempre piaciuto tanto, ce l'ho rimasta male anche quando se n'era andato. Oggi è il compleanno anche di un'attrice britannica, vincitrice del premio Oscar, nota ovviamente per Titanic, cioè Kate Winslet. Allora buon compleanno e auguri a tutte le persone che magari festeggiano gli anni proprio oggi. C'è Fabio Vanni adesso con Lei balla sole, tra poco Rossano con È l'alba.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ancora buona mattinata, cari romantici all'ascolto. È lunedì, è il 5 ottobre. Sapete che ci piace andare a controllare le giornate internazionali, mondiali. Oggi è una giornata molto importante. Iniziamo subito salutando tutti gli insegnanti all'ascolto che magari si stanno svegliando adesso, pronti ad andare a scuola, che siano elementari, medie, superiori, università. Oggi è la vostra giornata, il World Teachers Day. È stata istituita nel 94 e diciamo che l'obiettivo principale è quello di onorare e valorizzare il ruolo cruciale che i professori e i maestri svolgono nell'istruzione, nella formazione, nella crescita dei nostri ragazzi, dei ragazzi in generale. Quindi una giornata molto importante, giornata mondiale degli insegnanti, e li salutiamo tutti. Arrivano gli Harmonium, Bambina mia, e tra poco anche Caterina Caselli con Perdono.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ma che sorpresa! Ho ritirato la macchina nuova ed era installato Romantica Radio. Bellissime canzoni, complimenti a tutti. Ciao.
1: Mentre io mi dirigo verso il lavoro ascoltando Romantica e col cuore nello zucchero, da Anna da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: In questa bella mattinata siamo al 5 ottobre, siamo pronti per tuffarci nella musica. Arrivano gli Homo Sapiens con Bella da morire, direttamente dal Festival di Sanremo 77. Tra l'altro, proprio da lì, dal Festival di Sanremo, arriva anche la prossima canzone. Però erano un po' di anni dopo il 77, il 1984, canzone scritta da Ron, Rosalino Celamare, da Luca Carboni, Solo con l'anima mia, Marco Armani. Qui su Romantica Radio tra pochissimo e tra poco anche l'oroscopo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Ben arrivati da Roberto. Partiamo con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa focalizzandovi sulla qualità dell'aria e della luce del vostro ufficio. Cambiare posizione a una lampada o aggiungere una pianta aiuterà concentrazione. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione finanziaria che riguarda il futuro della coppia. La vostra concretezza aiuterà il partner a sentirsi più sicuro. Gemelli, riceverete una proposta di collaborazione che richiede l'uso di una lingua straniera che non praticate da tempo. Accetterete la sfida, rispolverando vecchie conoscenze. Cancro, sarete molto attenti a non farvi trascinare in discussioni emotive inutili con i colleghi. La vostra capacità di restare distaccati ma gentili sarà la vostra arma segreta per una giornata produttiva. Leone, in amore vivrete un momento di eros intellettuale. Un complimento ricevuto per la vostra intelligenza vi farà molto piacere, accendendo una complicità profonda con chi amate. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui gestite la vostra lista dei compiti quotidiani. Provare un metodo analogico con carta e penna vi darà un senso di compiutezza. Bilancia, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi delle uscite invisibili. Vi accorgerete di quanto costano certe abitudini e deciderete di deviare quelle somme verso un fondo per un viaggio imminente. Scorpione, in amore sarete molto intuitivi, riuscendo a capire un desiderio del partner che lui stesso non ha ancora formulato. La vostra sorpresa lo lascerà senza parole. Sagittario, sarete i mediatori di una contesa burocratica o organizzativa. La vostra capacità di semplificare il linguaggio complesso renderà tutto più facile per voi e per le persone coinvolte nel processo. Capricorno, vi prenderete cura di un dettaglio tecnico della vostra abitazione che avevate trascurato. La sensazione di avere tutto sotto controllo vi darà la stabilità necessaria per affrontare una settimana intensa. Acquario, in amore sceglierete di non seguire i consigli di un amico riguardo una vostra scelta sentimentale. Seguirete invece il vostro istinto, sentendovi finalmente liberi di vivere il rapporto a modo vostro. Pesci, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, cercando cibi che migliorino la vostra energia vitale. La scoperta di un nuovo ingrediente salutare diventerà il tema principale delle vostre conversazioni serali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Abbiamo ascoltato l'oroscopo di Roberto e adesso siamo pronti ad aprire una nuova ora. Tra l'altro abbiamo chiuso l'ora precedente parlando di Sanremo. Ci sono anche delle novità in merito al Sanremo 2027, soprattutto per quanto riguarda diciamo le regole e anche le serate. La serata della cover, delle cover, che solitamente è sempre stata il venerdì, slitta al giovedì, mentre quella del venerdì sarà una serata speciale, performance, dove tutti i 24 big artisti in gara presenteranno la loro canzone di Sanremo, ma un po' rivisitata, un po' rivista, e il vincitore di quella serata andrà direttamente all'Eurovision Song Contest. E poi sabato ci sarà la finale, ovviamente con il vincitore di Sanremo, però diciamo che avremo due vincitori diversi, poi magari sarà lo stesso e chi lo sa, vedremo. E conterà tantissimo il voto da casa, quindi insomma ci sono delle novità che De Martino ha introdotto, vi dirò, a me non dispiacciono. Apriamo una nuova ora intanto con Dionne Warwick, Age of Miracle, e tra poco Roberto Vecchioni, vorrei.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Attenzione perché è il momento di veloci e contenti. Siete pronti a conquistare i nostri gadget? Iniziamo una nuova settimana con altri regali. Infatti, al più veloce, diciamo, regaleremo il nostro profumatore. Ma come fare? Ma è molto semplice. Basta mandarci un bel messaggio con scritto il vostro nome e la città e soprattutto una parola che vi dico adesso. Tra l'altro siamo da poco, insomma, è iniziato l'autunno, le temperature stanno pian piano diminuendo, inizia ad esserci un po' di fresco. E allora la parola è proprio quella. Scrivete fresco al 331 240 78 78.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne, dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Una persona è rimasta uccisa e sei ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto: ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Una quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: In questa bella mattinata di inizio settimana, lunedì 5 ottobre, abbiamo ascoltato anche la redazione con le news. Tra poco una rubrica bellissima che va a regalarci, a sbloccarci soprattutto dei ricordi, con le canzoni che sono diventate famose soprattutto per la pubblicità. Canzoni sotto lo spot, e ascolteremo You Got It di Roy Orbison, canzone che ha fatto la colonna sonora dello spot Calzedonia. Subito però Don Bucky con L'immensità, e tra poco Richard Sanderson, Your Rise.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
9: La canzone You Got It di Roy Orbison è stata pubblicata nel 1989 come singolo tratto dall'album postumo Mystery Girl ed è diventata famosa in Italia anche grazie ad alcune note campagne pubblicitarie televisive. Il brano uscì all'inizio del 1989, pochi mesi dopo la morte improvvisa di Roy Orbison, avvenuta a causa di un infarto, il 6 dicembre 1988, all'età di 52 anni. La canzone ottenne un enorme successo internazionale, raggiungendo la posizione numero 9 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e la terza posizione nel Regno Unito.

0: L'unica volta che Orbison eseguì il pezzo dal vivo fu durante una cerimonia ad Anversa, in Belgio, pochi giorni prima di morire. Le immagini di quell'evento furono usate per il videoclip ufficiale. Nel 2019 il brano è stato la colonna sonora dello spot con protagonista l'attrice Julia Roberts, che viaggia tra i negozi europei del marchio per la collezione di Collant. Negli anni passati, in realtà, la voce di Roy Orbison è stata associata anche a promo e compilation di spot storici di telefonia.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, siete sempre fantastici con la vostra bella musica e io vi ascolto sempre. Un bacio da Giovanna.
1: Romantica, sono Gabriele da Caserta, vi ascolto tutte le mattine, tutti i pomeriggi. Grazie per quello che fate. Buon lavoro.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: È già pronta Ornella, sarà con voi tra poco, giusto il tempo di ascoltarci Eros Ramazzotti, questa nostra stagione, canzone che arriva dal 2012, ci piace insomma anche un po' sforare gli anni 90 e andare avanti, perché insomma è una cosa bella, ci sono tante canzoni romantiche anche dal 2000 in poi, giustamente. Tra poco Johnny Dorelli, ci tuffiamo sempre nel passato come piace fare a noi, dal 1972, Bugiardo amore mio. Un bacio da Bogna Braga, vi aspetto domattina alle 6, buon lunedì, buon inizio settimana, che sia romantico, e quindi dovete rimanere qui su Romantica Radio. Ciao!

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

E vabbè, sigla, applausi, cos'altro potrei desiderare io a quest'ora del mattino? Voi romantici, quindi spero che ci siate. E allora buongiorno a tutti voi e proseguiremo insieme fino a mezzogiorno. E questa è Romantica Radio, io sono Ornella Rauccio, al solito il mondo intero in coro rispose chi se ne frega, ma Simone Serpone come sempre è in regia e come sempre sono pronta a darvi i nostri contatti. Il solito numero, memorizzatelo, 331-240-7878. Poi c'è il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Grazie già in anticipo per i vostri contributi. Contribuisco anch'io con la musica romantica. E allora tra poco ascolteremo Malinconia di Riccardo Fogli. Subito torniamo al 1977. Era la sigla TV dello Scommettiamo di Mike Buongiorno. Questa Donna, Donna Mia di Toto Cutugno.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Sabito tuffo del mattino nelle migliori canzoni italiane degli anni 90. La collection tornerà anche più tardi ancora un'altra volta Italia 90, ma adesso celebriamo un personaggio famoso nato in passato proprio nella data di oggi. 5 ottobre del 1922 nasce l'attore, comico e regista Ciccio Ingrassia. Decenni di grandi successi con Franco Franchi, proprio Franco e Ciccio indimenticabili, più di 100 film, teatro, TV. Pensate, nel solo 1964 ben 22 film girati in un anno, e poi grandi titoli, la partecipazione anche alle avventure di Pinocchio di Luigi Comencini TV, e anche regia nell'Esorciccio del 75, se ricordate. Dai, che bello, mi strappa davvero un sorriso, come la musica che sta per arrivare, e avremo Massimo Ranieri con Ti ruberei. Subito arriva La mia libertà, 1981, Franco Califano.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Anche stamattina abbiamo da rivivere insieme eventi particolari avvenuti in passato proprio nella data di oggi. Torniamo al 5 ottobre del 1962, quando esce nel Regno Unito il singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Quando si parla di Beatles si parla di storia della musica, ma noi ne facciamo tantissima qui su Romantica Radio, tant'è che tra poco torniamo al cantagiro del 1965. Arrivò secondo Gianni Morandi con Se non avessi più te. E subito ci sono anche Cook the Books. La prossima è Your Eyes.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Matilde e Giorgia.
1: E ascoltiamo
0: Romantica.
1: Ciao!
2: Ciao amici di Romantica Radio, sono Loredana da Giuliano. Vi ascolto perché con le vostre canzoni ci rallegrate la giornata. E alcune canzoni in particolare fanno riaffiorare alla mente dei ricordi del passato, trascorsi in maniera piacevole. Un grande grazie va anche sempre a voi della redazione, che siete fantastici, splendidi, professionali e bravissimi, e soprattutto simpaticissimi. Ciao, buona giornata a tutti voi.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E adesso, se siete pronti, vi riporto ancora una volta alla data che abbiamo citato, che abbiamo eccitato prima, perché sempre il 5 ottobre del 1962, in contemporanea all'uscita di Love Me Do dei Beatles, usciva nel Regno Unito anche il primo film della serie dell'agente 007 James Bond, Dr. No. In italiano era Agente 007, licenza di uccidere. Io invece no, quella non me la prendo mai, per carità. Ho licenza di farvi ascoltare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, e tra poco ci sarà Christophe con Adesso sì, domani no. Subito dal 79 la cover italiana di It's a Heartache di Bonnie Tyler la interpretava Patti Pravo col titolo Not

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Abbiamo già sgranocchiato la nostra prima ora insieme e ce ne sono altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Questa è Romantica Radio, io sono Ornella Rauccio, restate con noi perché ne vale davvero la pena. Per esempio adesso è il momento in cui posso salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, ma grazie a tutti perché i vostri contributi sono sempre fondamentali. Dai, saluto Lella da Gricignano di Aversa che ha scritto: un giorno ho girato la stazione della radio e mi sono imbattuta nella canzone della mia vita e non mi sono più staccata da voi. Peccato che tu non mi abbia scritto qual era la canzone della tua vita. Speriamo che magari figuri tra quelle che stanno per arrivare. Ci saranno dal 72 Nuovi Angeli con Singapore, tra gli autori di questa canzone anche il prof Roberto Vecchioni, e subito c'è La notte amarena di Stefano Sani.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Diciamo che fino a questo momento ho fatto passare in cavalleria, ho glissato sul fatto che oggi fosse lunedì, però insomma lo so come ci si sente. Se volete però raccontatemelo voi, sempre al 331-240-7878, in una sola parola, come definireste questo lunedì? Io taccio, faccio la brava e invece vi propongo tra poco Mario Tessuto dal 1968 con la versione italiana di Yesterday Has Gone di Cupid's Inspiration, il testo italiano firmato da Daniele Pace e la canzone diventò Un uomo solo. E subito c'è anche Linda Ronstadt con Don't Know Much.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco.

0: attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. Crisi politica in Spagna. Dopo la bocciatura di due decreti sulla casa, cresce nel Partito Socialista la spinta verso elezioni anticipate. Intanto continuano le proteste contro il caro affitti, decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e scontri a Valencia con 5 arresti e 9 agenti feriti. Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio e chiedono la fine del circo mediatico intorno alla figlia. Per loro resta valida la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma assicurano che prenderanno atto di eventuali nuove conclusioni della giustizia. La coppia denuncia anche le insinuazioni circolate negli ultimi mesi, accusate di aver sporcato la memoria di Chiara. Voltiamo pagina, cambia il tempo sull'Italia dopo il caldo anomalo del weekend. Da domani, martedì 6 ottobre, arriva una perturbazione con piogge e rovesci, soprattutto al centro-nord e sulle isole. Un peggioramento più organizzato è atteso tra mercoledì e giovedì, seguito venerdì da aria più fredda e da un deciso calo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Tra poco torna Canzoni sotto lo spot, quindi accenderemo ancora una volta i riflettori su una canzone che è stata tappeto sonoro di un famoso spot pubblicitario. E si parlerà di una canzone che ogni volta che l'ascolto mi incanta, resto lì ipnotizzata. Barbara Ann dei Beach Boys, roba davvero esagerata. Esagereremo anche con il profumo di Veloci e Contenti, quindi già sapete l'indizio già c'è su cosa conquistare dopo in velocità. Arriviamo a tutto questo con Mina e Io e Te da soli e subito ancora una volta un capolavoro di Lucio Dalla dal 79. Questa è Futura.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Dal 1958 al 1983. È il virtuale viaggio nel tempo compiuto da una canzone diventata in Italia famosissima proprio grazie a una pubblicità. Parliamo di Barbara Ann dei Beach Boys, protagonista della famosissima campagna pubblicitaria dell'Acqua San Gemini nei primi anni Ottanta. La canzone fu scritta da Fred Fassert nel 1958 e pubblicata per la prima volta dal gruppo Doo-Wop The Regents nel 1961. I Beach Boys la registrarono nel 1965 inserendola nell'album Beach Boys Party.

0: Il brano divenne un grandissimo successo internazionale e raggiunse il secondo posto nella classifica di Billboard. Nel 1983 andò in onda in televisione la storica pubblicità dell'Acqua San Gemini, nota come il soggetto Bambini Volanti. Lo spot vedeva un neonato volare felice e leggero sulle note travolgenti di Barbara Ann, esaltando le proprietà dell'acqua minerale ricca di calcio e adatta alla crescita.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La radio della nostra gioventù spensierata, canzoni evergreen. Quando ti ascolto riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie Romantica Radio, Teresa da Napoli.
1: Comunque Romantica Radio, voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao Eleonora da Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Quando arriva la sigletta di Veloci e Contenti mi sembra sempre di vedere James Brown ballare. Allora, pronti a ballare sulla tastiera del vostro smartphone o qualunque accessorio dispositivo abbiate? Sì, perché adesso si tratta di essere velocissimi con questo numero 331 240 78 78. In un messaggino dovete scrivere nome e città da cui scrivete, appunto, e una parola che sto per dirvi. Solo il primo, solo il più veloce riceverà a casa il nostro profumatore. Pronti? Allora, la parola da scrivere è fresco.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Sto già sorridendo, adesso capirete perché, ma prima vi do ancora il buongiorno, il buon inizio settimana da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno. Sorrido perché ho tempo adesso per leggere almeno un messaggio tra quelli che arrivano al 331 240 7878. In questo caso l'ha scritto Milva, che bel nome, come la grande cantante italiana Milva da Grosseto, che ha scritto: quando sono giù ascolto Romantica Radio che mi tira su. Ecco perché sorridevo, perché Milva, tu hai mutuato quella che era la frase, lo slogan di un vecchio spot pubblicitario, lo ricordate? Più lo mandi giù più ti tira su, eccolo qui, così è Romantica Radio. Quindi mentre ci prendiamo magari un bel caffè insieme, ascoltiamo Neck da Sanremo 93 con In Te e subito Cara Droga di Franco Simone.

trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

Cara derogati di testa per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E dopo aver vissuto il nostro secondo appuntamento del mattino con la collection Italia 90, vi porto in Egitto. E voi direte: cosa ci vuoi fare? Un bel viaggio, una vacanza? No, però vi porto a ricordare il fatto che se ancora oggi noi indossiamo la fede nuziale o comunque l'anello all'anulare sinistro, in realtà addirittura questa cosa affonda le sue radici nell'antico Egitto, perché tipo 3000 anni fa e oltre c'era questo cerchio eterno, per cui anche loro indossavano questo anello all'anulare sinistro, perché credevano che lì, da lì partisse una piccola vena o un nervo diretto direttamente poi al cuore, quindi valore simbolico. Attenzione, non erano d'oro i loro anelli, ma erano di canne intrecciate, papiro, cuoio o pelle di serpente. Va bene, torniamo alla nostra musica, tra poco con Ornella Vanoni e dettagli, subito da Sanremo 85. José Luis Rodríguez, la próxima es Venice.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Cari miei romantici che non siete altro, come non sono io, siete già stati sulle nostre pagine social? Non ancora? Ragazzi, allora cosa aspettate? Romantica Radio è su Facebook, su Instagram, X, LinkedIn, TikTok, ovunque vi giriate, anche nel vostro armadio probabilmente, negli armadietti del bagno, ci trovate dappertutto e soprattutto sulle nostre pagine social si possono trovare molti aggiornamenti, curiosità, notizie, quindi il consiglio è andate a fare un giro alle nostre pagine, mentre ascolteremo Ivan Graziani con Firenze canzone triste e subito dal 64 storica canzone di Fred Bongusto, Una rotonda sul mare.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Quantica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
1: E come diceva Mandraka Pomata, cara Romantica Radio, che te devo dire? Che poi anche se te lo dico, che te lo dico a fa. Complimenti a tutti, Paolo da Genova.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E tutto è entrato, come diceva un vecchio spot pubblicitario, invece tutto è entrato, ho capito che è il momento dei saluti, e anche perché ho visto Marco Tre che non ci è rimasto bene. Pensavo di avergli dato un buon consiglio, volevo dire fai un viaggio in Canada, vai a visitare una città bellissima, e io ho detto ma va a Vancouver, però vedo che non l'ha presa bene, mi chiedo il perché. Marco Tre che sarà con voi come sempre da mezzogiorno alle 15, un giorno o l'altro mi ammazzerà, lo so. Va bene, allora prima di andare via ascolterò con voi Albatros e Volo AZ504, subito dall'81 Loretta Goggi con E pensare che ti amo, e pensare che io torno domani, quindi da Ornella Roccio come sempre grazie a tutti voi, a Simone Serpone che è stato in regia. Appuntamento a domattina qui su Romantica Radio, vi aspetto dalle 9 a mezzogiorno, ciao.
4: Romantica
5: Romantica, Romantica rende unica la tua giornata.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

buongiorno, iniziamo una nuova settimana insieme a Marco Trea. Oggi è il 5 ottobre 2026, una voce un po' più cavernicola del solito, perché insomma, come si dice, notte da leoni, la mattina poi ci si sveglia un po' così con queste voci cavernicole, appunto. Allora, saluto la mia amica Ornella Rouccio, la mia streghetta di turno. Come stai? Tutto a posto? Vogliamo iniziare la trasmissione di oggi, ma prima diamo il buongiorno anche a Simone Serpone, che è ai comandi dall'altra parte, sembra di essere quasi alla NASA, no? Con tutti questi mixer, luci, slide, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, iniziamo così con Pino Daniele, Quan Chiove, e subito dopo Paolo Mengoli in Mi piaci da morire. Questa è Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

altro giro di belle canzoni da ricordare qui su Romantica Radio. Tra un po' ascolteremo i Platters con Smoke Is In Your Eyes del 1958, e dovete sapere che all'interno di questa canzone c'è questa frase iconica, no? Quando il tuo cuore è in fiamme, il fumo ti entra negli occhi. When you are on fire, smoke is in your eyes, appunto. E sembra però derivare da un antico proverbio russo. Questo pezzo, che fu scritto nel 1933 dal compositore Jerome Kern, vide anche presente la vedova di questo signore, perché detestava a tal punto la versione rock pop rallegrata dai Platters da prendere in considerazione l'idea di un'azione legale per bloccarla. Grazie a Dio poi non ci fu questa azione, quindi ascoltiamo ancora oggi questo pezzo dei Platters. Ma subito ci affidiamo a Francesco Calabrese con Canzone per te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. In apertura all'economia, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno fa. Lo comunica l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, i consumi dell'1,7%, mentre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9%. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione comunicata dalla Moncloa arriva

0: Dopo giorni di proteste e un fine settimana di consultazioni con ministri, dirigenti socialisti e alleati di governo, Sanchez scioglierà dunque le Cortes con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Bolsonaro batte Lula in Brasile al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Italia, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro il 28 ottobre, respinta una nuova richiesta di sospensione presentata dai legali dell'azienda. Resta quindi in vigore il provvedimento sul blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Ringraziamo come sempre la nostra redazione giornalistica, diamo appuntamento loro alle 15:30 con Lucio Belmonte. Tra un po' ci saranno le canzoni sotto lo spot, ascolteremo questa rubrica subito dopo Buzz Butler in Tesoro Mio. Oggi ricordate lo spot dell'Aperol? Ecco, c'era la canzone di Sheryl Crow dal titolo Run Baby Run, la riascolteremo più tardi dopo appunto Buzz Butler in canzone sotto lo spot. Canzoni sotto lo spot che potete riascoltare anche in podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata, così vi ascoltate se avete un po' di tempo tutte le nostre trasmissioni fin qui andate in onda. Ora sentiamo Antonello Venditti con Alta Marea.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: Tra le canzoni diventate famose o nuovamente famose grazie ad una pubblicità, c'è sicuramente il brano Run Baby Run di Sheryl Crow, celebre in Italia soprattutto dal 1994 grazie a un famosissimo spot televisivo dell'aperitivo Aperol, con protagonista la modella olandese Barbara Snellenburg. La modella è la figura centrale della pubblicità, ricordata in particolare per la scena in cui scende in modo molto sensuale, scivolando sul corrimano di una scala a chiocciola.

0: rendere iconica l'immagine, però, ha contribuito la colonna sonora Run Baby Run, traccia estratta dall'album d'esordio di Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club del 1993. La continua e costante rotazione televisiva del commercial ha fatto da trampolino di lancio per il successo della cantante americana in Italia, rendendo il pezzo un vero e proprio tormentone.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao romantica, siete fantastici, continuate sempre così, con le vostre canzoni, ci fanno sognare. Silvana da Avellino che vi ascolta sempre.
1: Romantica Radio, stamattina il mio primo pensiero è accendere la radio, ascoltare Romantica Radio. Buona giornata a tutti quanti voi, siete fantastici, Paolo da Salerno.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: È l'Arabia Saudita che si appresta a battere ogni record con la Rise Tower, il grattacielo più alto del mondo. Ma di questo ne parleremo tra un po' durante la nostra trasmissione. Il tempo di sentirci Little Tony con Quando vedrai la mia ragazza e subito dopo Ron in Non abbiamo bisogno di parole. Rimanete con noi perché questa è Romantica Radio.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Ancora buongiorno da Romantica Radio e da Marco Tre. Oltre le frequenze in FM potete ascoltarci anche sul DAB, cioè sull'audio digitale, sulla radio digitale, non soltanto in auto ma anche a casa. Dove? Beh, quasi tutta Italia. In Abruzzo, in Piemonte, in Basilicata, in Campania, in Sicilia, nel Lazio, in Puglia, in Basilicata, Toscana, Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, insomma, in geografia. Mettiamo un bel voto a Marco 3, eh? Almeno un 8 pieno, va bene. Allora, chi invece è fuori da queste regioni può seguirci tranquillamente su romanticaradio.it o attraverso le nostre applicazioni per portarci davvero ovunque. Salutiamo Rosina da Castel Volturno, Anna da Maiori questa mattina, e chi scrive a Marco @romanticaradio.it è Pier Antonio Mondoni da Brescia. Siete davvero speciali, vi voglio bene. Grazie Pier Antonio da Brescia per le tue belle parole, rimani con noi all'ascolto. Adesso invece ci sentiamo le prossime due canzoni, Fiordaliso con Non voglio mica la luna e subito dopo Benny Marodones in Into the Night.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Bravo.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

con il telefono sono successe tante cose. Ricordate questo motivetto dello zecchino d'oro? Ecco, è arrivato il momento di mettere il ditino sul telefono. In questo caso non sulla rotella del telefono di una volta, magari su quelli digitali di oggi. Allora, 331-240-7878, mandatemi un WhatsApp a veloci e contenti, perché il primo che arriva conquista il nostro profumatore. Allora, la parola di oggi è fresco, quindi mandate questo messaggio con la parola fresco, il vostro nome naturalmente e la località da dove ci chiamate, così vi rintracciamo e vi richiamiamo in caso di vittoria. Il nostro profumatore vi aspetta, 331-240-7878. Questo è veloci e contenti.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Tanti davvero i messaggi arrivati al 331-240-7878, ma per la velocità con cui li mandate, alcune volte il T9, si dice dalle mie parti, sbarella, nel senso che invece della parola esatta fresco, ci sono arrivati riesco, ad esempio, e uno che invece è cresco. Vabbè, chiaramente non ne terremo in considerazione, soltanto il primo che ci ha scritto la risposta esatta si porta a casa i gadget di Romantica Radio. Ma non disperate, perché più tardi, insieme a Lucio, insieme ad Alessandra, si giocherà ancora.

a veloci e contenti. Adesso vi lascio con le prossime due canzoni, La bottega dell'arte con Che dolce lei e subito dopo Wes in Primo appuntamento. Riascoltiamoli.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la mia radio preferita. Voi dite perché preferita? Perché è l'unica che conosco, l'unica che ascolto. Sono Franco da Potenza. Ciao ciao.
1: Ciao romantica, sono Sandra da Napoli, evviva, evviva, evviva. Mi fa tanto piacere stare sempre con voi, mi fate tanta, tanta compagnia e mi fate ritornare i miei vecchi ricordi. Un abbraccio a tutti gli operatori, siete tutti bravissimi, complimenti e andate avanti così, sempre. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Come vi dicevo prima, l'Arabia Saudita si sta preparando alla costruzione di questo grattacielo più alto del mondo. Pensate, sarà alto 2 chilometri. Si chiamerà la Rise Tower, verrà realizzata a nord di Riyadh e sarà solo l'apice del North Pole Project, quella che viene concepita come una città del futuro con oltre 306 chilometri quadrati, dove vedranno la luce centri commerciali, monumenti, strutture educative nell'ottica della sostenibilità. Sarà un'altra cosa in più da ammirare. Pensate che quello attualmente più alto è il Burj Khalifa di Dubai, che arriva soltanto a 828 metri, quindi confronto ai 2 chilometri è basso come un puffo. Ecco, noi ci accontentiamo per il momento del pirellone, va bene? Adesso vi lascio con la musica Dario Baldambembo, Tu cosa fai stasera, e subito dopo Peppino Di Capri in Amare di meno.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Immaginate quanto sarà bello questo grattacielo più alto del mondo in costruzione a Riyadh, sono 2 chilometri, E c'è da dire che il grattacielo dovrà però affrontare una serie di sfide mai viste prima. Uno degli aspetti più preoccupanti e da curare nel dettaglio sono proprio le fondazioni, perché 2 chilometri di struttura hanno un peso non indifferente e sopportare carichi senza precedenti procedendo con le tradizionali fondazioni potrebbe essere anche non sufficiente. E poi bisognerà anche fare uno studio approfondito sul terreno desertico, considerando la variabile del vento. Insomma, io prima di salire sopra questo grattacielo, sinceramente, avrei un po' di timore. Ecco, ci ascoltiamo un vecchio successo dei Pooh, Piccola Katie, lo ricordate? Bene, tra un po', mentre Simone Serpone ci manda in onda Francesco Nuti con Sarà per te.

e se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno resta

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Piccola Katie, fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: amici.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

altre due canzoni vi aspettano qui su Romantica Radio. Tra un po' c'è Julio Iglesias con Stai, ma subito questo pezzo del 1986 presentato al Festival Bar da Eros Ramazzotti. Un cuore con le ali, ecco, diventa l'emblema della libertà, della purezza d'animo, della voglia di riscatto di una generazione che rifiuta la finta carità. Ecco, rivendica il proprio diritto di sognare e volare in alto. In questa canzone si offre uno spaccato cinematografico della gioventù degli anni Ottanta e si apre con una metafora fortissima sulla periferia e la sera. Cioè, il testo è: quando il cielo si fa scuro e la notte cade giù come intonaco dai muri. Riascoltiamo.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Care ascoltatrici e ascoltatori, ci sarà stata una prima volta dove siete entrati nel mondo del lavoro? Ecco, il primo ingresso in ufficio, i colleghi da conoscere, la paura di sbagliare e la sensazione di essere finalmente entrati nel mondo degli adulti. Bene, stasera alle ore 21 Roberto Malvagia racconta il primo giorno di scuola, sto per dire, ma no, il primo giorno di lavoro e tutte quelle figuracce che oggi ricordiamo con grande tenerezza. Se ne parla alle 21 stasera su Romantica Radio. Vi aspettiamo. Per il momento c'è Il Califfo con Chi sono io e subito dopo I Giganti con Tema.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salve, sono Orlando da Marcianise, provincia di Caserta. Chiamo per farvi i miei complimenti per l'alta professionalità e la competenza che avete e per la musica che trasmettete da tutta di qualità. Vi saluto con un plauso accademico. Grazie di tutto.
1: Romantica Radio, sono Fidalma da Roma, un saluto a tutti voi, grazie per le belle giornate, per le ore che ci fate passare in tranquillità e serenità e un saluto anche a Stefano e Ornella, i miei amici, quelli che mi hanno aiutato a conoscervi. Ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Parlando con il mio amico Lucio Belmonte, che seguirà il sottoscritto tra un po', fra una decina di minuti, si parlava di questo grattacielo alto 2 chilometri che è in costruzione a Riyadh, di cui vi abbiamo parlato prima. Non acquisterà mai un appartamento, neanche un monolocale in questo grattacielo, lo sapete perché? Perché non ha un balconcino per stendere le sue t-shirt. E vabbè, anche questo potrebbe essere però un motivo per non acquistarlo e magari preferire qualcos'altro, magari di più basso ma con un balconcino. Va bene, vi lascio insieme a Lucio Belmonte, la sua bella musica e le ultime due canzoni di oggi. Cugini di campagna con Innamorata e subito dopo I ricchi e poveri con Piccolo amore. Piccoli miei, ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre puntuali qui su Romantica. Bye bye da Marco 3, ciao!

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

si apre un'altra settimana con il nostro pomeriggio di Romantica Radio. Ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. Anche oggi siamo insieme tra le 15 e le 18 e anche oggi, attenzione, facciamo il nostro countdown all'appuntamento con il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. E anche oggi avremo degli ospiti, pensate, Al Ventura tra poco di Rogers e poi il grande Don Bachi. Non perdete l'appuntamento con questi artisti che ci parleranno un po' della loro carriera, ma soprattutto arriveremo all'appuntamento con il Festival della Canzone Italiana agli anni 60, 70 e 80 che si terrà il 10 di ottobre a Luino. Partiamo come al solito con i saluti, i ringraziamenti a Marco Tre che anche oggi ha ripreso la sua settimana, perché siamo a lunedì 5 di ottobre e noi andiamo immediatamente con la musica. Ecco, non sprechiamo il nostro tempo preziosissimo, ascolteremo la canzone di Riccardo Cocciante Sulla Terra, Io e Lei, e partiamo con Malinconia di Tony Cucchiara.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Italia 90. E non è finita qui, alziamo ancora il ritmo.
1: La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe porsi a tutta la cittadina.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Quando ci sono delle belle notizie bisogna darle, anzi bisogna anche capire quanto sono importanti. Devo dire che apprendo con grande piacere che c'è stato un accordo, pensate, tra il ministro della cultura e il ministro della salute italiani. Per quale motivo? Perché dovete sapere che alcuni scienziati hanno scoperto che l'arte in generale, anche la musica fa parte delle arti, fa benissimo al nostro organismo, anzi veramente aiuta a stare bene in salute, tanto che il loro accordo in cosa consiste? Nello stanziare dei fondi per capire fino a quanto l'arte fa bene al nostro organismo, specialmente quando andiamo avanti con l'età. E addirittura qualcuno auspica che un giorno tra le varie prescrizioni mediche non ci siano i medicinali, quelli che prendiamo abitualmente, quelli tradizionali, ma addirittura prescrivere dosi abbondanti di cultura, ma soprattutto di arte, perché l'arte fa bene alla salute. Non lo dico io, questa bellissima notizia che è venuta fuori da qualche giorno e che oggi sto condividendo insieme a voi. Anzi, se volete commentare fatelo sempre al 331 240 7878. A proposito di arte musicale, ascoltiamo Tony Dallara con Come Prima e Christian con Abbracciami Amore Mio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono l'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
0: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
8: Come annunciato, anche oggi abbiamo i nostri protagonisti per l'appuntamento con il Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80. E oggi nostro ospite con noi c'è Al Ventura De Roger. Al, come stai?
9: Tutto bene, un salutone al pubblico e alla radio naturalmente, la mia.
8: Devo dire che con te diciamo andiamo tranquilli, perché tu, a proposito proprio di questo evento, sei un veterano, perché partecipi già per la terza volta, no? Ci puoi raccontare già qualcosa anche tu?
9: Sì, la terza volta ho avuto, diciamo, il piacere di partire dalla prima edizione che ha fatto Gianfranco, anche perché sono stato io e Bruno, siamo stati i primi a avere rapporti con Gianfranco, e da lì praticamente è nata questa idea che ha avuto lui naturalmente di farla a Luino, e da lì è partito tutta questa cosa con i primi artisti che erano chiaramente un numero inferiore, per arrivare oggi.

0: dice che il cast è veramente elevato, con gente ancora più importante, quindi è stata sempre una miglioria per quanto riguarda Beduino. E bene, benissimo, almeno noi mi ritrovo dentro in questa manifestazione dove man mano è sempre più importante, diciamo.
1: E cosa significa che c'è questo ritorno importante anche ad ascoltare un po' le canzoni anche che mettiamo noi di Romantica Radio degli anni 60, 70 e 80? Tu noti questo ritorno un po' alla melodia italiana?
0: Ma devo dirti che quando noi facciamo questi concerti, questi eventi, la gente apprezza queste cose, evidentemente i ricordi che hanno sono piacevoli, perché un po' ritorno indietro con l'età probabilmente, e poi perché questi brani qui che abbiamo fatto noi Roger, ma anche naturalmente dei gruppi più importanti anche di noi, hanno lasciato qualcosa evidentemente.
1: E a proposito di questo, tu hai cominciato molto presto, e parliamo degli anni 60, quindi veramente giovanissimo la tua attività di artista.
0: Sì, io effettivamente sono partito che avevo con questo gruppo penso intorno ai 17 anni, io le conoscevo prima, andavo avanti e indietro, diciamo che ho cominciato un po' prima dei 17 anni, professionalmente sono entrato più in quell'età anche perché ero giovanissimo, perché prima mi ricordo che mio padre mi portava a Vercelli, a Chivasso, dove c'era il gruppo, e ho anche forse 16 anni probabilmente.
1: E questo ti fa capire, questo ci fa capire che tu, avendo cominciato benissimo con una carriera molto importante e con le tante collaborazioni che hai avuto con grandi artisti italiani, diciamo che il percorso artistico che si faceva una volta non è il percorso artistico che si fa oggi. Magari qualcuno si lascia così incantare da quelli che possono essere i vari talent.
0: Ma devo dirti che la mia generazione, penso un po' tutti, è partita da diverse cose che oggi non ci sono, cioè si faceva la strada da ballo, forse probabilmente la faranno anche oggi, si è fatto night, si è fatto dei concerti, cioè, c'è una storia che uno non partiva solo perché aveva studiato e suonava, cioè dovevi avere anche studiato, avere l'esperienza, prima di tutto la facevi, poi grazie a tante scuole musicali uno faceva esperienza, e questo mi ha dato modo poi di lavorare con diversi artisti da persona più matura, da musicista più maturo, ci hanno fatto la storia anche loro della musica in anni diversi, tipo potrebbe essere, io ho fatto io con la Rettore, con Anna Ossa, con Pre Buon Gusto, con Dario Fo, che direi importanti, ma questo è nato dopo, naturalmente il discorso dei Roger.
1: Tu hai fatto, diciamo, sei stato musicista di questi grandi artisti, grandi collaborazioni, eccetera, quindi torniamo un po' al discorso che si faceva prima, perché poi si partiva magari da suonare, che so, con gli amici, qualche gruppo che allora erano molto di moda, e quindi perché durante le serate non c'era a suo tempo il DJ, no? A suo tempo c'erano i gruppi che suonavano.
0: Non dal vivo. C'era a malapena giradischi. I tipici che noi abbiamo, l'ESA, quelle robe piccoline, cioè la tecnologia di oggi non esisteva, è mai naturale, anche logico naturalmente.
1: Era così. Va bene, al Ventura dei Roger, che noi ritroveremo con l'appuntamento del Festival di Luino, che ripeto si terrà il 10 di ottobre, il Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80. Allora, noi siamo molto contenti di averti avuto qua con noi su Romantica Radio, e ovviamente di diamo appuntamento a Luino. Ciao Alla.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori della vostra radio. Uno saluto dell'avventura.
2: Il festival ci aspetta.
3: Il 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Salve a tutti, sono Giorgio da Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Vi ascolto sempre assiduamente, non faccio altro che sognare insieme a voi con questa bellissima musica del passato, la vera musica italiana. Grazie ancora per l'attenzione e buon ascolto a tutti quanti voi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Quante belle cose ci ha raccontato al Ventura di Rogers, ha raccontato un po' della sua vita artistica e naturalmente di questo appuntamento con il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Sapete che noi da qualche settimana stiamo ospitando quelli che sono i protagonisti, poi quando sarà il momento, il 10 di ottobre, vi racconteremo nel vivo quello che succederà in questa bellissima iniziativa che rappresenta veramente una grande novità anche per il panorama musicale italiano, nel senso andare a ricercare, a ritrovare finalmente la nostra melodia, quella che ha fatto la musica italiana grande nel mondo e un po' anche la musica che trasmettiamo noi di Romantica Radio. A proposito di questo, fatemi salutare la nostra amica Olga di Agropoli, che apprezza tantissimo questi appuntamenti. Lei fa l'insegnante di educazione fisica e ha appena finito il suo turno e ogni tanto si concede di ascoltare le nostre canzoni. A proposito di canzoni, arriva anche Gianni Togni con Vivi e ascoltiamo anche Manuel Manu con T'amo amore mio.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buon lunedì ai nostri amici che insieme a noi hanno ripreso un'altra settimana. Siamo nel pomeriggio, anche in quello che è il momento della pausa per riprendersi un po' delle fatiche della mattinata. Spero che sia cominciata bene questa settimana. Tutto bene? Ok. Con questo voglio anche ricordarvi che in quest'ora avete l'opportunità di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio. Quindi attenzione, orecchio alla radio, perché appena che parte la sigla del nostro appuntamento con Veloci e Contente avete l'opportunità di ricevere a casa vostra i nostri gadget. Mi raccomando, lo dico anche perché molti mi scrivono e mi chiedono come funziona questo appuntamento, specialmente i nostri nuovi radioascoltatori. Adesso ci fermiamo un attimo, andiamo con un classicone della musica italiana, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Vi avevo avvisato, siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti. Veloci perché dovete essere i primi a scrivere un messaggio, contenti perché se sarete i primi riceverete a casa il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Non soltanto rende l'ambiente più, come dire, piacevole dal punto di vista del profumo, ma porta anche fortuna. Cosa dovete fare? Semplice, dovete inviarci un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878, dove scrivete adesso la parola fresco seguita dal vostro nome e dalla località da dove ci ascoltate. Ripeto, oggi dovete scrivere fresco il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Subito inviate il messaggio al 331 240 7878. Il primo che arriva riceve fino a casa il nostro profumatore esclusivo per auto di Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti

0: che Prime oggi stesso.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Tranquilli, per scoprire se siete stati più veloci per l'appuntamento con Veloci e Contenti e quindi ricevere a casa vostra il nostro profumatore, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che vi scrive sul vostro numero del WhatsApp se siete stati più veloci e quindi avete diritto al nostro profumatore. Che bello tornare con la nostra rubrica Canzoni sotto lo spot, dove andiamo a ricordare quali sono le canzoni, le colonne sonore che hanno fatto grandi dei prodotti, le hanno fatti conoscere un po' in tutto il mondo. Oggi devo dire che è un brano che è nel mio cuore, un brano dei Lautos Family, si intitola I, è famoso, è lo spot di cui era appunto colonna sonora dei gelati Samson. Ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo Fred Buongusto con Frida e subito Anima di Ornella Vanoni.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Dal 1958 al 1983. È il virtuale viaggio nel tempo compiuto da una canzone diventata in Italia famosissima proprio grazie a una pubblicità. Parliamo di Barbara Ann dei Beach Boys, protagonista della famosissima campagna pubblicitaria dell'Acqua San Gemini nei primi anni Ottanta. La canzone fu scritta da Fred Fassert nel 1958 e pubblicata per la prima volta dal gruppo Doo-Wop The Regents nel 1961. I Beach Boys la registrarono nel 1965 inserendola nell'album Beach Boys Party.

0: Il brano divenne un grandissimo successo internazionale e raggiunse il secondo posto nella classifica di Billboard. Nel 1983 andò in onda in televisione la storica pubblicità dell'Acqua San Gemini, nota come il soggetto Bambini Volanti. Lo spot vedeva un neonato volare felice e leggero sulle note travolgenti di Barbara Ann, esaltando le proprietà dell'acqua minerale ricca di calcio e adatta alla crescita.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, sono Tobia Dottore del Greco. Niente, voglio semplicemente rinnovarvi che siete i numeri uno e rallegrate e rasserenate le mie giornate. Ciao, un bacio.
1: Ciao Romantica, come senti? In sottofondo ci sei te. Grande, grande, grande, grazie della vostra compagnia, ci rende un po' malinconici, però ci fa ricordare i bei tempi. Saluti da Roberto, da Fucecchio, ciao a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ascoltare Romantica Radio non soltanto ci fa fare un salto nel passato, ma ogni tanto ci insegna anche qualcosa, soprattutto a me, e attenzione, e io lo condivido insieme ai nostri amici del pomeriggio, perché questa mattina è venuta fuori una ricerca molto interessante che spiegherebbe, anche in maniera abbastanza semplice, per quale motivo, andando avanti con l'età, noi tendiamo a dormire sempre di meno. Secondo questi ricercatori, la faccio facile, attenzione, il nostro cervello, con l'andare avanti con l'età, è meno sensibile alla luce del sole, per cui tutto questo scombussola quelli che sono i nostri cicli circadiani, facendoci dormire di meno. Queste sarebbero le ragioni, non lo dico io, ma lo dicono dei professoroni che hanno fatto questa ricerca. Prendiamola per vero, anche perché dovremmo dimostrarla, ma non siamo ovviamente all'altezza. Con tutta tranquillità ascoltiamo le nostre canzoni invece, perché arriva Rossano con Il mondo in bianco e nero e subito Bello impossibile, naturalmente di Gianna Nannini.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Inauguriamo un'altra ora in questo pomeriggio di lunedì 5 di ottobre insieme a me Lucio Belmonte su Romantica Radio. Devo raccomandarvi tra poco intorno alle 17.30, non perdete l'appuntamento con i nostri beniamini della musica italiana che hanno fatto la storia della musica italiana. Oggi avremo ospite al telefono Don Bacchi, ovviamente un autorevole esponente della musica italiana, che ci parlerà anche lui dell'appuntamento del 10 di ottobre a Luino con il Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80. Mi raccomando, quindi state con noi e ascoltate anche Adriano Pappalardo con Voglio Lei.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
10: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E Romantica Radio ogni tanto si trasforma da radio che ci fa fare un salto nel passato con le belle canzoni che trasmettiamo anche a radio di servizio. Cosa significa? Che ogni tanto vi diamo qualche consiglio che dovreste seguire per la vita quotidiana. Perché lo dico? Lo spunto è una notizia che è uscita questa mattina e parla della generazione Z, che ha dichiarato ufficialmente di essere la generazione che meno riesce a staccarsi dallo smartphone, dal telefonino, in tutte le occasioni. Addirittura il 75% di questa generazione ha dichiarato che anche quando cucina utilizza lo smartphone, cioè cucinano e utilizzano lo smartphone, o parlano al telefono, o guardano qualche video, o mandano dei messaggi. Quali sono le conseguenze? Che sono aumentati notevolmente in cucina gli incidenti domestici, per cui bisogna stare assolutamente attenti. Dico, se state cucinando una bella pietanza, concentratevi sulla ricetta, non state sempre al telefono. E adesso Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco, e partiamo con i Dic Dic, tra i fiori rossi di un giardino.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Apriamo con gli esteri. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Ora in Italia, con la politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le scuse richieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente da una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltellate dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Il tennis, a Tokyo, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Gilles Dečka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. A Pechino, in finale Djokovic, dopo la squalifica di Medvedev, affronta De Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
7: Come annunciato, anche oggi abbiamo un appuntamento con il Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80. Stiamo facendo questo countdown verso il 10 di ottobre a Luino e abbiamo uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Con me al telefono su Romantica Radio, Don Bacchi. Benvenuto, Don Bacchi.
8: Grazie, buongiorno a tutti, ascoltatori e voi di regia, insomma.
7: Grazie a te soprattutto per il tempo che ci concedi, perché noi in questi appuntamenti veramente tiriamo fuori la storia della musica italiana. Sarà d'accordo con me?
8: Non lo so, dipende da come la pensano le persone. Io credo di aver dato certamente il mio contributo, questo è il dubbio, perché sarei ipocrita a non riconoscere che alcune canzoni sono rimaste, insomma, nella memoria collettiva e nella storia, a questo punto direi.
7: Era il 1967, Don Bacchi, l'anno in cui sono nato io, così sveliamo qualcosa anche ai nostri radioascoltatori, e c'era una canzone che tutti quanti cantavano, L'immensità. Cosa ricordi di quegli anni, Don Bacchi?
8: Cosa ricordo? È stato il mio momento magico praticamente, perché era il primo festival a cui partecipavo. E allora il festival aveva tutt'altra caratteristica, insomma, ecco, per cui si andava là con

0: il timore di fallire, perché lì ci si giocava praticamente il futuro e la carriera, e quindi io ero sì convinto della canzone sicuramente, ma avevo paura, una paura folle di non riuscire a eseguirla nel migliore dei modi, come in effetti poi è in qualche modo è accaduto, perché ero talmente terrorizzato, eravamo io e Detto Mariano,
1: sì,
0: che era il maestro arrangiatore di questa canzone, e io gli avevo detto al maestro appunto: guarda Mariano, non iniziare a staccare il tempo della canzone fino a quando io non sarò pronto, ti faccio un occhiolino e tu allora inizi.
1: Perfetto.
0: Ecco, se avessimo dovuto aspettare il mio occhiolino in quel momento, saremmo ancora lì con Mariano in attesa, insomma, ecco, perché la mia paura era talmente violenta, devo dirlo, che mi ero bloccato completamente, tant'è vero che se non comincia poi a lui, ha iniziato ovviamente a staccare il tempo, e anche lui terrorizzato com'era, che veramente eravamo immersi nella paura, staccò questo tempo lentissimo. Se uno va ancora ad ascoltare, perché ci sono in giro i video di quella serata,
1: sì,
0: sentirà che praticamente era un tempo la metà di quello che avevamo già registrato e inciso sul disco, quindi io mi trovai a cantarla un po' in maniera impropria, ecco.
1: Okay.
0: E anche questo contribuì a un'esecuzione non proprio perfetta,
1: però questo non significa niente, perché poi è andato benissimo. Don Bachi, poi è andato benissimo
0: perché poi il pubblico, sai, fa presto a intuire che il brano c'è, e anche intuire l'emozione di uno che va lì davanti. Allora il festival, ripeto, era qualcosa di molto più serio, fra virgolette, di quanto non lo sia diventato in questi ultimi anni. Oggi vanno i cantanti, se li vedi, vanno fuori e si comportano come se fossero nel salotto di casa loro, insomma, con una tranquillità che io non capisco come facciano ad averla. E noi eravamo tutti terrorizzati, ma non soltanto noi esordienti, diciamo, ma io ho visto Claudio Villa, ho visto Pavanoni, ho visto queste persone qua che avevano la tensione addosso, si vedeva, quindi.
1: Don Bacchi, quindi io vado immediatamente a parlare proprio di festival, perché tu sei uno dei protagonisti di questo festival nazionale della canzone italiana degli anni 60, 70 e 80. Tu senti un po', come mi hanno raccontato anche gli altri, questa esigenza e anche questo ritorno a quelle che sono state le canzoni che hanno fatto la storia della nostra musica. Tra l'altro, io leggevo poco tempo fa uno dei messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, che parlava proprio dell'immensità, dicendo che è una di quelle canzoni italiane che tu, quando la riascolti in continuazione, è una di quelle che ti fa venire la pelle d'oca. Probabilmente non c'è più questo effetto con le canzoni di oggi, e quindi sei contento che si ritorni a mettere in evidenza anche quella che è stata la nostra storia della musica.
0: Beh, certamente ci vado molto volentieri, intendiamoci, perché io penso che l'unico periodo veramente in cui sono nate delle canzoni, perché le canzoni sono una cosa, quello che si fa oggi è tutt'altro, insomma, ecco.
1: È vero.
0: Pertanto c'è questa esigenza di emozionarsi ancora ascoltando una canzone, c'è l'esigenza di poter restare con la propria ragazza o con il proprio ragazzo, evidente, tête à tête, ascoltando una canzone insieme che parli d'amore, che li faccia vibrare, insomma, ancora. Ecco, questo era il miracolo che compivano le canzoni nostre di quel periodo là, assolutamente. Io quest'anno però mi hanno chiesto di cantare solo due canzoni, che questa è un po' la regola, se vogliamo.
1: Sì.
0: E io ho scelto, contrariamente a quello che si pensa, ho scelto Canzone e Sognando, mentre ritengo di aver fatto bene a lasciare l'esecuzione dell'immensità alla mia amica Giovanna.
1: Sì, infatti, perché l'abbiamo sentita, sì.
0: Sì, e quindi ho lasciato a lei il compito di cantare appunto l'immensità. Io ho scelto, come ripeto, Canzone, e ho scelto Sognando perché Sognando credo che sia una canzone in grande ascesa, nel senso che le persone, il pubblico la sta scoprendo giorno per giorno, diciamo, perché ha passato un periodo molto duro questa canzone, che non la voleva nessuno, soprattutto agli inizi quando l'ho scritta nel 71. Dopodiché, fino a quando non l'ha ascoltata Mina e l'ha fatta sua, l'ha registrata,
1: sì,
0: la canzone niente, giaceva in un cassetto, morta e sepolta, insomma, ecco. Invece lei, avendola incisa, beh, gli ha dato vita, e le persone che la scoprono ancora oggi gradatamente ne rimangano veramente
1: affascinati.
0: Per cui ho scelto quella canzone lì, ecco.
1: E noi sentiremo queste canzoni al Festival delle Canzoni Italiane degli anni 60, 70 e 80 il 10 di ottobre a Luino. Don Bachi, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci vedremo dal vivo fisicamente, perché accompagneremo un po' questa manifestazione, e soprattutto veramente grazie per averci regalato ancora dei bellissimi ricordi. Grazie Don Bachi.
0: Grazie a voi. Ciao.
2: Il festival ci aspetta.
3: Luino, ci sarò. 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica, una radio che non si dimentica. L'ascolto ogni mattina e mi sale l'adrenalina per il ricordo del passato che non ho mai dimenticato. Ciao, Armando da Portici.
5: Romantica, sono Peppo Ops. Grazie per le bellissime canzoni che mandate tutti i giorni. Io vi ascolto dalla mattina alla sera. Purtroppo sto in pensione e quindi rimango ben riposato sulla poltrona e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni. Grazie, grazie, continuate sempre così. Bravi.
6: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori tu.

E anche oggi, come avete sentito, abbiamo raccolto la testimonianza di un grande della musica italiana, Don Bachi, che ci ha raccontato un po' della sua carriera e naturalmente ci ha dato appuntamento al Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80 che si terrà a Luino il 10 di ottobre. Lo dico perché noi saremo protagonisti, quindi insieme a noi sarete protagonisti anche voi, cari radioascoltatori di Romantica Radio, che amate questa musica, noi che avviciniamo i grandi interpreti proprio della musica che ha fatto la storia delle canzoni italiane. Anche per oggi l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per sfumare in questo lunedì 5 di ottobre. Prontissima, vedo già la mia amica Alessandra, sarà con voi fino alle 21 e poi come al solito vi consiglio di ascoltare Roberto fino a mezzanotte anche questa sera con un argomento interessantissimo. Noi torniamo domani sempre alla stessa ora, vi ringrazio sempre per l'ascolto, per la vostra interattività. Vi lascio con Luciano Rossi, Bambola e Il Giardino dei Semplici, una storia.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, anche questa sera starò con voi fino alle 21 per farvi ascoltare la musica più dolce del mondo e poi raccontarvi un po' di cose. Vivremo insieme le rubriche di Romantica, uno di voi si porterà a casa anche un bel gadget firmato Romantica, insomma tante cose da fare insieme anche questa sera. Voi come state? Mi auguro benissimo, noi cercheremo di migliorarvi anche le prossime ore. Ringrazio Lucio Belmonte che invece ci ha fatto compagnia fino a poco fa e che ritroverete domani dalle 15 con la sua simpatia qui su Romantica. E allora, pronti per partire per questo bel viaggio musicale? Riascolteremo tra poco José Luis Rodríguez con Due come noi. Subito BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

C'è un numero, amici cari, che è interamente dedicato a voi, che potete utilizzare per comunicare con noi, per raccontarci magari la vostra giornata o dove siete in questo momento, cosa state facendo, dove state andando. Qualcuno starà tornando dal lavoro, qualcun altro invece starà ancora lavorando, c'è chi invece si rilassa a casa, c'è chi parte per un viaggio. Insomma, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, raccontatecelo con un WhatsApp al 331-240-7878. Come vi dico ogni sera, parlare con voi attraverso i vostri messaggi ci insegna a capire chi siete, cosa fate, insomma a scoprire di voi un sacco di cose. Quindi vi aspetto anche questa sera, 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete però potete anche scrivermi in mail, alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo i Nomadi con Crescerai e i Mattia Bazar. Tu sei

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica. Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Qui non si ascoltano però solo belle canzoni, ma anche rubriche. Tra poco scopriremo un'altra puntata di Canzoni sotto lo spot, che questa sera ci parlerà di Insensitive, la canzone di Ian Arden, e naturalmente lo spot al quale era legata. E di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per stare con noi. Adesso invece torna protagonista la musica da ascoltare. Gli Alunni del Sole, tra poco li riascolteremo con E Canzoncella. Subito invece una canzone dove lui si innamora di una ragazza mora, cerca di conquistarla e alla fine sboccia l'amore. 1959, Rocco Granata, Marina.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Una rosa che fa da filo conduttore a diverse ambientazioni e diverso abbigliamento. Il concetto ripercorre la simbologia del fiore che non manca mai. È lo spot della Coin del 1994. Quello stesso anno veniva pubblicata la canzone che ne divenne colonna sonora, Insensitive, della cantautrice canadese Jen Arden, scritta da Anne Laurie dopo una delusione d'amore.

0: Il singolo fa parte dell'album Living Under June e ha raggiunto la vetta delle classifiche in Canada e Australia. In Italia il brano è diventato famosissimo grazie al celebre spot girato in Cornovaglia, che ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, legando indissolubilmente le note malinconiche del pezzo pop rock all'immagine del brand in Italia.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: sono Rosa da Caserta, siete grandi, siete bravi e siete fortissime, le mie canzoni preferite dalla mia gioventù, un bacione, siete grandi, da Caserta.
1: Sono Rita da Scafati, vi seguo tutte le mattine, mi fate ricordare la mia giovinezza, vi auguro una buona giornata, siete fantastici, Romantica Radio, per sempre.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Questa è la serata di Romantica, ancora benvenuti amici, buon aperitivo con noi e poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Canzoni sotto lo spot, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare e volete scoprire tutti gli spot più famosi del passato e le canzoni e le relative canzoni, beh, potete trovare tutti i podcast di Canzoni sotto lo spot sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a trovarci, è davvero molto bello il sito, tutto da scoprire. Va bene, adesso buona serata con Lucio Dalla, che tra poco riascolteremo con Anna e Marco. Subito una canzone che racconta quella nostalgia birbante che arriva quando una storia d'amore è finita ma continua a bussare. Ti tenta, ti confonde, ti fa ricordare solo il bello. 1987, Albano e Romina, nostalgia canaglia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata, amici miei, e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Saluto Marco di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Ci scrive che ascolta Romantica Radio mentre rientra dal lavoro, perché la musica mi rimette in pace. Che bello questo complimento che fai a Romantica, caro Marco. Buona serata e un bacione. Ancora saluto Sara di Bolsena, in provincia di Viterbo. Ci manda un abbraccio e dice che la nostra playlist le fa compagnia mentre studia, e questo ci piace, Sara. Ciao cara. E poi ancora saluto Gianni, che è a Matera, è un assiduo ascoltatore di Romantica, e dice: vi prego salutatemi. Ma certo che ti salutiamo, Gianni, un bacione e buona serata anche a te. Con Guido Renzi, che tra poco riascolteremo con Tanto Cara, e subito i New Troll. Quella

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Che bello riascoltare le canzoni più famose degli anni 90. Lo abbiamo fatto con questa collection che si chiama Italia 90. E se avete una canzone degli anni 90 che vi piace in modo particolare, segnalatecela, noi la inseriremo in Italia 90, questa collection che ascoltate spesso in questi giorni qui su Romantica Radio. A proposito, potete ritrovare tutte le collection di Romantica sul nostro YouTube. Anzi, seguiteci su YouTube perché ci sono tante belle sorprese per voi. Va bene, buona serata, torna adesso Protagonista la musica con Umberto Balsamo, tra poco Prima, Adesso o Poi. Subito una canzone del 1982, parla dell'amicizia come forza che ti rimette in piedi, un legame che non chiede nulla, che arriva quando serve e che resta anche nei momenti più difficili. Dario Baldambè.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Questa sera voglio raccontarvi una storia romantica che arriva dal cielo, letteralmente. In Francia, vicino a Colmar, un apicoltore ha scoperto che le sue api costruivano piccoli cuori di cera dentro gli alveari. Nessuna spiegazione scientifica, solo geometrie spontanee, perfette, come se la natura avesse deciso di firmare una dichiarazione d'amore. Lui dice che succede quando le colonie sono particolarmente serene. Una curiosità che ci ricorda che a volte l'amore si manifesta nei dettagli più inattesi, persino, pensate, in un alveare. E a noi piace pensare che sia davvero così. Va bene, amici, adesso ancora musica su Romantica. Tra poco Albano con Mattino e subito Mia Martini, almeno tu nell'universo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Rino da Napoli. Voi avete avuto il pregio di farmi ascoltare solo voi, quindi io vi ringrazio perché mi tenete compagnia tutta la giornata, e non solo la giornata, anche le ore serali e le ore notturne, va bene? Grazie e continuate sempre così. Un bacio da Napoli.
1: Ma che sorpresa! Ho ritirato la macchina nuova ed era installato Romantica Radio. Bellissime canzoni, complimenti a tutti. Ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci siete, amici? È arrivato il momento di veloci e contenti. E allora uno di voi si porterà a casa un bel gadget firmato Romantica. Siete pronti? Dovete scrivere fresco il vostro nome e la città da dove ci seguite. E inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica. E allora scrivete fresco il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa il profumatore firmato Romantica.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buona serata, buon appetito con Romantica Radio e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, è bello scoprirvi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E saluto Benedetta da Vietri sul Mare, ci scrive che ascolta il programma mentre prepara le ceramiche nel suo laboratorio. Sarai bravissima Benedetta, mandaci qualche foto delle tue ceramiche, siamo davvero curiosi. E ancora saluto Luca da Este in provincia di Padova, ci racconta che ci segue ogni sera durante le sue corsette serali, così il ritmo non lo perdo mai, ci scrive, e anzi canticchio anche le vostre canzoni. Ma grazie Luca, un bacione, buona corsetta. E poi saluto Mauro di Frascati in provincia di Roma naturalmente, e la moglie Chiara, loro stanno preparando la cena insieme sottofondo Romantica Radio. Buona serata con bella musica, i ricchi e poveri tra poco con Sei la sola che amo, e subito Eric Carmen, Heaven Can Wait.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Buona serata con Romantica, qui si ascolta la musica più bella, poi insomma vi raccontiamo anche cose curiose. Sentite questa, notizia arriva dalla Spagna e sembra davvero uscita da un film. In un piccolo paese dell'Aragona, ogni notte un vecchio orologio della piazza anticipa di 7 minuti l'alba. Nessuno riesce a spiegare il fenomeno. Non è un guasto, non è un errore meccanico, è come se l'orologio sentisse la luce prima che arrivi davvero. Gli abitanti lo chiamano il segnatempo sensitivo e dicono che porta fortuna e chi lo guarda al momento giusto sicuramente riceverà qualcosa di bello nella vita. Una piccola magia quotidiana che ricorda che a volte anche gli oggetti hanno un carattere tutto loro, almeno così è questo orologio. Va bene amici, buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo la Formula 3 con Eppur mi son scordato di te, subito Anonimo Italiano e così addio.

0: ascoltare Romantica. È facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi subito dopo di me anche questa sera arriverà Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà Roberto questa sera? Il primo ingresso in ufficio, i colleghi da conoscere, la paura di sbagliare e la sensazione di essere finalmente entrati nel mondo degli adulti. Questa sera Roberto racconterà il primo giorno di lavoro e tutte quelle figuracce che oggi ricordiamo magari con tenerezza. Tutto questo succederà dalle 21 qui su Romantica Radio, quindi non mancate, amici miei. Adesso invece un po' di musica da ascoltare. Paolo Frescura tra poco con Io penso a te e subito Jean-François Michel, Fiori bianchi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica.

0: mentre io mi dirigo verso il lavoro ascoltando Tomantica e col cuore nello zucchero. Da Anna da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, siete sempre fantastici con la vostra bella musica e io vi ascolto sempre. Un bacio da Giovanna.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto, sempre presenti, ascoltatori di Romantica, siete davvero speciali. Naturalmente ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ma io, lo sapete, non vi lascio mai soli. Un po' di musica e poi Roberto con voi. Pupo tra poco con Su di noi e subito la Scola Cantorum, la mia musica. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Sapete di che cosa parleremo in questo lunedì? A proposito, buona serata, io sono Roberto Malvagia, grazie Camilla, grazie ad Alessandra, siete con Romantica Radio. Parleremo del primo giorno di lavoro, paure, colleghi, gerarchie, figuracce, il ricordo dell'ingresso concreto nel mondo degli adulti. Non sarà una raccolta di ricordi messi in fila, racconteremo emozioni, marchi, oggetti e differenze sociali, senza trasformare la fatica in una lezione. Il lavoro non racconta soltanto ciò che facciamo, entra nell'autostima, nel tempo familiare, nel corpo e nel modo in cui pensiamo di meritare un posto tra gli altri. Potete scrivermi al 331 240 78 78. Qual è il dettaglio del vostro primo giorno che ricordate meglio della mansione stessa? E allora apriamo la serata proprio in questo modo, no? Parlando proprio del primo giorno di lavoro.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

La sera prima del primo giorno di lavoro, è un po' questo l'argomento di questo inizio settimana. Il primo giorno di lavoro comincia spesso molte ore prima, nella scelta degli abiti, nel tentativo di immaginare ciò che ci avrebbe aspettato. Si preparavano documenti, percorso, pranzo, sveglia, qualcuno provava più volte la camicia o magari chiedeva consiglio a chi in famiglia lavorava già. Oggi informazioni, mappe, mail riducono l'incertezza logistica, però l'ansia di essere valutati, di non conoscere magari i codici, resta identica. Non si tratta di tornare indietro, bensì di scegliere con maggiore consapevolezza ciò che portare avanti. Il progresso sicuramente ha alleggerito molti compiti, ma ha reso anche il lavoro continuamente raggiungibile. Proteggere quindi il tempo personale è diventato parte della nostra competenza adulta. E allora che cosa, ci poniamo questa domanda, avevate preparato con cura nella prima sera, prima del primo giorno di lavoro?

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: La mia mail, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it. Sul primo giorno di lavoro non servono testimonianze perfette né frasi costruite, servono dettagli veri ma anche contraddittori, capaci di mostrare come lo stesso tema cambi da una vita all'altra. Potete raccontarmi il suono, l'odore del luogo. Il lavoro non racconta soltanto ciò che facciamo, entra nell'autostima, nel tempo familiare, nel corpo e nel modo in cui pensiamo di meritare un posto tra gli altri. Dietro uno stipendio, una scrivania, un uniforme, ci sono spesso sacrifici, diciamo spostamenti, sacrifici familiari, rinunce e una lunga educazione, sicuramente alla responsabilità.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

C'è un'immagine che racconta bene il tema di questa sera. Il primo ingresso mette il corpo in una posizione insolita, non sappiamo dove sederci, quando parlare, chi abbia davvero autorità, la reception, no, il capo reparto, il collega incaricato di accompagnarci, e il posto assegnato diventano le prime coordinate del nuovo lavoro, del nuovo ambiente. Si può leggere questo passaggio attraverso il cartellino, l'ora misurata in modo visibile, il badge, la versione contemporanea dell'accesso. Cambiare mestiere o posizione non cancella sicuramente ciò che sappiamo fare, ci obbliga piuttosto a tradurre competenze e carattere, magari in un ambiente differente.

Vicini alle 22, tra poco entreremo nella seconda ora della nostra serata, entreremo nei luoghi, negli uffici, nelle fabbriche, nei negozi, nei ristoranti, parleremo delle persone che insegnano davvero il mestiere, ma anche delle prime figuracce. Il lavoro non racconta soltanto ciò che facciamo, entra nell'autostima, nel tempo familiare, proprio nel corpo e nel modo in cui pensiamo di meritare un posto tra gli altri. Dietro uno stipendio, una scrivania, un uniforme, ecco, ci sono spesso sacrifici familiari invisibili, spostamenti, rinunce e una lunga, diciamo così, educazione alla responsabilità.

Lunedì sera con Romantica Radio, io sono Roberto Malvagiassino, alla mezzanotte con me qui su Romantica Radio. Il primo giorno cambia radicalmente secondo il luogo, un impiegato affronta scrivanie e telefoni, un operaio macchine sicurezza, un commesso il pubblico, un cameriere ritmi fisici, no? Il presente è un po' anche digitalizzato, molte mansioni, migliorato gli utensili standard di sicurezza, ma però ha introdotto nuove forme di controllo, reperibilità continua, eppure il bisogno umano che sta sotto il gesto resta spesso sorprendentemente molto simile. Un ruolo può dare sicurezza e riconoscimento, ma non dovrebbe diventare l'unico modo con cui misuriamo il valore della persona. Questa sera possiamo partire proprio da qui. Quale suono, quale rumore, del vostro primo luogo di lavoro riuscireste ancora a riconoscere a occhi chiusi?

Il collega che insegna, questa parte della storia comincia da un dettaglio apparentemente minore. Molte competenze non arrivano appunto dal manuale, ma da una persona che decide di spiegarci, no? Ciò che agli altri sembra ovvio. Un collega mostra come parlare con un cliente, quale cassetto contiene i moduli, come evitare un errore, oppure quando chiedere al capo senza esporsi magari inutilmente. Oggi tutorial, procedure rendono più accessibili molte informazioni, però non sostituiscono così la generosità di chi condivide, no? Esperienza senza usare la propria conoscenza come potere. Eppure il bisogno umano che sta sotto il gesto resta spesso sorprendentemente simile. Cambiare mestiere o posizione non cancella ciò che sappiamo fare, ci obbliga piuttosto a tradurre competenze e carattere così in un ambiente magari differente.

331 240 78 78, raccontatemi le vostre storie, scrivetemi tramite WhatsApp. Il primo giorno di lavoro, ecco, perché su questo primo giorno non servono testimonianze perfette né frasi costruite, servono dettagli veri, capaci proprio di mostrare come lo stesso tema cambi da una vita all'altra. Potete raccontarmi magari una figuraccia, il collega oppure il capo difficile, potete raccontarmi la prima responsabilità vera e propria, potete raccontarmi il momento in cui avete pensato magari di non farcela, perché è così, il lavoro non racconta soltanto ciò che facciamo, entra proprio nell'autostima, nel tempo familiare, nel corpo e nel modo in cui pensiamo di meritare magari un po'.

Questa sera il nostro tema qui su Romantica Radio è il primo giorno di lavoro, non come fotografia giovanile, ma come ingresso concreto nelle responsabilità. Non è una raccolta di ricordi messi in fila, ma ci sono emozioni, marchi, oggetti, differenze sociali, senza trasformare proprio la fatica in una lezione edificante. Proprio nel corso di queste ore stiamo attraversando un po' la sveglia anticipata, il vestito scelto, l'autobus, il cartellino. Il lavoro che non racconta soltanto ciò che facciamo entra nell'autostima, proprio nel tempo familiare, nel corpo e nel modo in cui pensiamo di meritare un posto tra gli altri. 331 240 78 78 tramite WhatsApp, potete anche scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

Tra poco entreremo nell'ultima ora di questo nostro appuntamento, l'ultima ora che affronterà autorità, stipendio, identità professionale. Ci chiederemo quanto il lavoro ci definisca e quale confine serva per non essere magari completamente assorbiti. È proprio così: dietro uno stipendio, una scrivania, un uniforme, ci sono spesso sacrifici familiari, spostamenti, rinunce, no? Una lunga educazione alla responsabilità. Il progresso sicuramente che ha alleggerito molti compiti, ma ha reso anche il lavoro continuamente raggiungibile. Un ruolo può dare sicurezza, riconoscimento, ma non dovrebbe diventare l'unico modo con cui misuriamo il valore, magari, di una persona.

Il primo giorno di lavoro tra paure, colleghi, figuracce, gerarchie e il ricordo dell'ingresso concreto e così nel mondo degli adulti, questa romantica radio abbiamo superato le 23. Il primo giorno di lavoro insegna rapidamente che autorità e autorevolezza non sempre coincidono. C'è il capo che spiega, quello che controlla ogni gesto, il collega anziano che protegge il proprio territorio e la persona apparentemente secondaria che magari conosce davvero come funziona tutto. Ecco, il lavoro non racconta soltanto ciò che facciamo, entra magari nell'autostima, nel tempo familiare, nel corpo, nel modo in cui pensiamo di meritare magari un posto tra gli altri. Potete scrivermi in questo inizio settimana a roberto@romanticaradio.it, potete anche mandarmi un WhatsApp, un messaggio con tutti i vostri saluti e soprattutto con le vostre esperienze. 331, lo sapete il nostro numero, 240 78.

Il primo giorno di lavoro in questo inizio di settimana è un po' questo l'argomento della nostra serata. Dal primo giorno nasce anche proprio così, l'attesa della prima retribuzione, no? Ogni ora assume un valore concreto e le spese quotidiane magari cominciano a essere guardate con occhi differenti. I nomi che tornano sono busta paga, la traduzione economica del tempo, il libretto postale, il risparmio suggerito dalla famiglia, il regalo ai genitori, proprio il modo anche di riconoscere il sostegno ricevuto. E dietro uno stipendio, magari una scrivania, un uniforme, ci sono spesso dei sacrifici familiari invisibili, spostamenti, rinunce. Ecco, il denaro non è l'unica misura del lavoro, ma un compenso giusto e parte, diciamo così, del rispetto, non un dettaglio da compensare magari con parole motivazionali. La domanda è questa: che cosa pensavate di comprare magari nel primo giorno che avete lavorato? Ecco, mentre attraversavate quel primo giorno che per detta di molti era così interminabile.

Sul primo giorno di lavoro non servono testimonianze perfette né frasi costruite, servono dettagli, magari capaci di mostrare come lo stesso tema cambi magari da una vita all'altra. Potete raccontarmi ciò che quel lavoro vi ha insegnato, potete raccontarmi ciò che non accettereste più, potete raccontarmi la frase da consegnare, no, a chi comincia oggi un nuovo lavoro. Un ruolo può dare sicurezza, un riconoscimento, ma non dovrebbe diventare l'unico modo con cui misuriamo il valore magari di una persona. La sera di Romantica Radio potete mandarmi un messaggio, se vi va, tramite WhatsApp al 331 240 78 78.

Vicini alla mezzanotte vorrei lasciarvi con un pensiero. Il primo giorno di lavoro, perché abbiamo parlato di questo, non ci ha reso adulti in un istante, però ci ha insegnato che il nostro tempo, il nostro corpo e le nostre competenze avevano un valore concreto. Possiamo sorridere delle figuracce, riconoscere magari la generosità di chi ci ha insegnato, senza però idealizzare gerarchie o condizioni di lavoro che oggi magari sappiamo leggere meglio. Da Roberto Malvagio davvero tutto, grazie di cuore per essere rimasti con me. Tra poco Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino con Romantica Night. Vi aspetto domani sera alle 21, proprio qui, lo sapete, su Romantica Radio.

0: ecco lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito. E scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi. Ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo. Accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
3: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle, perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Lavoriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Sentiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.